c'è sempre qui, l'ho visto stamattina vicino a casa mia. Io me ne vado, dite voi.